0: Ultra EDM Chart.
1: Este es el Ultra EDM Chart.
2: Successi musicali della scena dance.
1: Number 4.
3: Beverly Hills Guetta occupano il quarto lugar esta semana con Sad Girls.

Proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.